lece luoce tu pui chiacchiere i santau i santau mai kim pipike heta e luoce feiezau ananga hare kila rahayabi.